Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici.

0: Cos'è il Silum? Il calume della pace? Che se passa qui su cannone così. Il Silum si chiama questo? Chi canta, c'è chi reppa e c'è chi freccia.
1: Sound adapted from a Syntesi by Francesco Cangiulo.
2: Sono.
3: Suono.

0: aspettate la venuta in miseria. Aspettate la venuta. Aspettate la venuta in miseria.
1: Ciao.

Poesia Sonora Internationale. Poesia Sonora Internationale.